0: cassetta.
1: Mira come sei bella, è il cha cha cha.
0: Shhh.
2: A kis ködmön.